dei venti, momenti che scorrete innanzi al mio piacer, innanzi al mio piacer, momenti che scorrete innanzi al mio piacer.